0: Piazza di Cinema Sant'Ossio, ci fermiamo in un cinema di Alcara Congo della Cine Station Mauritania, qui ci sono un po' di chiesi, la radiata, vai.
1: Pura Actitud, Cosquín Rock, Radio.